tihitat Mirror's Black tak adi hunte edaitsen ke tson tle deitsen ke tson hita CKLB radio wek e inleni atson da ket hani ge tson mot adagant e hunt ha da gut in inlat hani ne di de tson ge di da ni tson hai sin hunte e tson wen ni ge tson hita du hani se he ya gu ge du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita ko hwa tson ge di a ko la hani hita ni ga de di ho da ei hita go ya tik e dai zeng e zong le dai zeng go zong in le ni a zong da ka ta ni go zong hita CKLB radio 101.9 FM wicked at wa ko de